0: Radio Galbi, Cittadella, sono 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Offrade, chi faccio?
3: Come, ascolto RCC, Radio Galbi, Cittadella.

0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sé.
1: Una gauda mortale in fiume Ibianilu.
2: Un uomo di 45 anni ha perso la vita ieri dopo una gauda in un fiume di Braon in Pianello. Il dramma è accaduto verso 7 ore di sera. La vittima era accompagnata da sua sposa e i suoi due figli. Malgrado l'intervenzione di soccorso, non ha potuto essere salvata. La famiglia è stata presa in carica dai servizi di municipalità.
1: Fin di greva al centro di spoglio in Ajaccio.
2: Dopo 4 giorni di greva e di intense negoziazioni, la direzione di Aposta e l'intersindicale CGT-STC, sostenuta da FO, hanno trovato un accordo. Un protocollo di 20 conflitti è stato firmato e una ripresa dei lavori è prevista oggi al centro Campi Loro. I sindacati erano soddisfatti di l'avanzata delle principali rivendicazioni, fra elle quelle concernenti l'organizzazione di lavori e gli effettivi.
1: Ubuntu non te i voghi i gismonte.
2: Ieri i voghi erano imperativi in corsi che bisognando importanti dispositivi di spin di voghi da curare a maestrare riprese. In corsi si tratta di un fuoco quasi maestrato non all'insieme di settori. In Alberta c'è la mobilizzazione ferma per trattare riprese ricorrente con l'aiuto dedicato ai sguizzeri. In Biguglia il fuoco è maestrato ma riprese puntuali bisognano intervenzione terrestre. Due incendi più minori si sono aggiustati ieri a carga di travaglio di spin di voghi, immenso voghi picciato in un luogo difficile d'accesso, ha mobilizzato elicotteri e in Ghisonà c'è due solo un'età rarugiato, l'incendio verma sotto sorveglianza.
1: Due uomini soccorsi in montagna.
2: Un uomo di 60 anni e un altro di 40 sono stati feriti ieri in montagna, abbisognando due intervenzioni distinte dai spin di voghi di Cismonte in Albertace, vicinati dietro in Calenzana a Spassimada. I due uomini sono stati evacuati verso l'ospedale di Gorti e il centro ospedaliero di Calvi.
1: Un puntile di Ulodo smontato in piena stagione estivale.
2: Il conservatorio di Ulidurale ha annunciato il smontime di un puntile di Marina di Ulodo per un tempo indeterminato. Una decisione pigliata dopo l'arresto temporario d'attività di la società Spazio Agriat e che non rimette mica in causa l'accesso al mare che ferma aperto.
1: 90.000 euro d'ammenda per un capitano di yacht.
2: Un capitano di yacht è stato condannato a 90.000 euro d'ammenda dal Tribunale Marittimo di Marsiglia, a sortita dall'interdizione di navigare in acque francese, mentre 3 anni per aver deciso la moglie di Olori 1, in acque brudette di un barco naturale marittimo di Gabigorso e la Griat in 2025.
1: Emma parla di l'attualità sportiva e di l'abbonati di USB che sono serga.
2: Il prezzo di l'abbonamento per la nuova stagione di la squadra turchina in Liga 3 ha fatto reagire numerosi sostenitori. Al di là di Adarifa a riunione pubblica, un amico ha convinto il pubblico turchino che ha fatto conoscere la sua incomprensione e la sua zerga.
1: USB in Annecy per un ultimo scontro amichevole.
2: La squadra turchina si spiazza oggi in Annecy per il suo ultimo scontro amichevole non sulla prima giornata di un campionato di Francia di Liga 3 che si giocherà bene riusciti da Osto in Foriani contro il Puy. Ramintemo che i due primi scontri si giocheranno senza pubblico.
1: S'appronta a Gorsa di l'Oriente.
2: L'evenimento sportivo e caritativo si correrà domenica in Ghisogni, non a 24 km e 2000 metri di slivello, che i sportivi percorreranno in modo scambio a pro di la Sojo SCN8A, dedicato a sa malattia genetica scarsa. A anno abbiamo portato suo sostegno alla Sojo Rêve de Gosse Corse, una marcia solidaria di 6 km ed inorganizzata da rendere l'evenimento accessibile a tutti quelli desiderosi di impegnarsi. Ecco per l'attualità e compiamo coudin per chi de bello e a Gorsiga sempre in vigilanza arancia sulle ogni.
1: Udempo è assoliato con sola qualche acquada prevista in montagna in nuovo mezzogiorno. Fage assai gallo e a Gorsiga è mantenuta in allerta arancia sulle ogni. Soffiano antulelli in a giornata e un vento di settore ueste muera da assai forte si stabilisce in corso di obu mezz'ornu in i contorni di Bonifazio. Un vento d'oeste muerado assai forte a colpi soffia di nu nante bandide este di Ugabigorsu e sino a un rudione a Stiaccio. ed imperature massimale, vanno da 30 ui a 30 zeirai, non tau litorale, sin a 38 urai, pe porti vetio, 34 a 38 all'interior, e tra 30 e 30 uirai in ibaesi montagna. Autore stavano in Cervioni, ad imperature erai 30 rai, a brescia atmosferica, di 1020 millibar e un percentuale umidità di 61. In città di Ostia la pressione atmosferica era di 1020 millibar e un percentuale umidità di 77 e ad temperatura di 28 gradi. In Calvi una temperatura di 30 ui, una pressione atmosferica di 1019 millibar e 47% umidità. Infine, in Ajaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 33 gradi, 58% umida e una pressione atmosferica di 1016 millibari.
3: Radio Calvi Cittadella.

se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

male quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: Radio Galvi Cittadella di Onore.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.